Hoy seguimos bailando, seguimos gozando en la 90.7 en Caliente de Lima, 92.3 en Pleno Cumaco, los dos sauces, 106.9 Ango, Vinico, Alto, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico, Vinico,